notte, anche pensa in un mondo, hai le nappe, io ti invito. Ogni vizio va in chi dice in genghe ciuba, chi gabbina sfuba, usa sarà quasi con ciuza.